0: atsinte kanera ji chine kutsi ipe da kutsi lilane da shikutsi tia shikaite da itara igilena wese te uti osa taigili se afetse atselia.
1: Osin regi se natse ane zunkyo ni shonle kandiyala tene ami ta si kandiyo ni shonle nde tene ko tatsan jari tia tan diya se la tan di ajigin ton kandi tan di jigin ton kandi gozen kaze di ta si kandiyo kezire a la sin kode jiri.
0: La kuwata anta de kan nana ki nai agwe shole o ki kako ta izi diya tere I kongwe te vese di ne kaze
2: Yeah.